e la tigre, la volpe, il leone, lo sacchiotto col gilet, c'è il serpente giallo e nero, che fischietta, che è un piacere, e persino le mosche sono giunte felici.

Passa un giorno e una settimana, la tempesta continuava ad infuriare. L'arca, guidata dalla mano ferma di Noè, solcava i flutti sconvolti. Ma un lieto mattino, gli animali, al loro risveglio, si accorgono che la pioggia non cade più.